0: frate, non è forte chi picchia più forte, ma chi incassa e colpi meglio. Ehi hey bro, nella vita mani sporche, ma coscienza pulita fino alla morte, finché son sveglio. Yeah.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi.